Profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.

ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratto, ritratto, promessa, ritorno, protetta.